0: prossima.
1: A vuole di
2: Ale, Ale, alla morina rocca. A dinga la havirnia, ma tu sei di panapicchele.
1: A dinga, a spirne.
2: A slagia, a spirne. Ma alla morina